Trinanziza pa upanapo tatu mapindi kumi na masere. Trezi ora idzo itu minutush. Basa nyumba mepo radio Msambiki. Akuti nkabili mina ntoko zia.

avisere chitankano changa chinalimira napano wangani na kuvesera programa ya nangono ya pano parra di Mosambiki. Sinanga nipamira Lazaro tinaonana simana nafuna kusa na chitankano chinango ndaenda.

0: kupurukiranyi shirongwa chavajaha nomapunda
1: kudigisana kupangirana
0: pano paradio Mosambiki. Mustatu jese pano paradio Mosambiki. Mosambiki.